0: Here we go.
1: PD Radio. Feel the rhythm of Bride.
2: Senti. Allora dammi la tua mano.